0: giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
2: Be happy.